Que cosa, ecco. Facendo rispicno quando zanni qui da poter che la marca farà una qua e non fa come qua che sono recchio c'è mi sono dice scemo ma che ne è un drama per il fatto no ma tra non visto una buccia la sua gestale sedica vuole che dei toghi qui da poni ma che dopo sta sconuta vieni che consistenza vieni che dramaturgia komu bi zamijenio nju pa Gliocker, ona je sve to mila, ne gluši, čeprav nisam nik znalec, ko vajpo pa niki vem, ali pa ga začutam, no. Tako da ja, nisam prepričana tudi o svojih energetskih zmožnosti še za naprej, ampak seveda, mi smo kam na zumek popeljati s svojim dvajni lombi. Mala. A to se še komentira dve te Dixi so ampak neke druge znamke in imajo ta indikator, a je prazno ali ne. Ne tako, kot so ni klasični barvratih, ampak nek krog, tam nekaj bolj gor in pa ker je luč tako nesrečno naštimala, se seveda tega krogca ne vidi in moraš še tročno preveriti. Zadnji komad Arka Faraoneja, da bom kar pustila malo, da poslušamo pa začetek umeka.

0: Volez, volez. Volez, volez. Volez, volez. Volez, volez. Volez, volez. Volez, volez. I wanna volez, volez. She get good. I wanna volez, volez. I wanna volez, volez. Give me my volez, volez. In Japanese it's called volez, volez. We live in Germany now, illegal. Legal. Thank you. Go go. ありがとう。ブリブリ美味しいね。美味しいね、ブリブリ。毎日。
1: ありがとう。
0: さあ、では歌いましょう。皆さん、ブリブリ。ブリブリ。